da ni da ma ga ma ga ga ga re ga re re da ni da sa ga re re re da ni da ga re ga re re re da ni da ni ni da ni da da da ma ma ma ma ga ma ga ga re ga re ni ni da ni da ga re ga re re da.